veste fuggitivo guerriero giunger poc'anzi in questo loco a sorte ad un bianco destriero senza fren che lo regga il dorso preme va di lucente acciano grave le membra e le scomposte chiome senza sobra

0: fatto da me, Giorgio Portuno?
1: Come, oh mia bella diva, in questo loco? Come in traccia di me, se poco prima di me...